0: Buona.
1: Buona.
0: Buona, non duri.
1: Hello, Delta 67, check in status.
0: Hello,
1: 10-4.